0: su Ritmo 80 Flight Case, la collezione di vinili di Beppe Martire.
1: Portrait of a masterpiece.

da mezzanotte alle 4. Weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele.
1: La voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: La musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimene.
1: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: Senti la notte. Vivi la musica di Relax.
1: Solo versione 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.
3: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: Vivi la musica di Revox.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: anche la disco music anni 70-80.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector. Pachi Mele.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono gli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì il rapido fronte nord-ovest che ha impegnato l'Italia scivola verso il basso Adriatico, riuscirà a portare ancora un po' di variabilità al sud, qualche equazione temporale già al mattino possibile sull'area dello stretto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle aree montuose interne del centro-sud e in locale estensione anche le aree costiere. Tempo invece più asciutto e soleggiato al centro-nord, dove si ripristinano condizioni temporaneamente più anticicloniche ma con temperature decisamente più contenute rispetto ai giorni precedenti. Le massime non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte delle località di pianura. Ventilazione a tratti in rinforzo da nord, specialmente intorno alla Sardegna, sul Mar di Sicilia e anche sull'Alto Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma. Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: sto dicendo silenzio perché c'è attenzione massima adesso. Adesso tutti si sono fermati davanti alla radio e dicono chi sono.
1: Da fastidio?
0: Sì. Ok. Te l'ho già detto, eh?
2: Excuse me.
0: Sì, excuse siamo, me. Ci presentiamo, siamo Marco Corona.
1: E Marchino, quello che dà fastidio a Marco Corona, che gli dà fastidio tutto. Per esempio questo gli dà fastidio, io lo faccio.
0: E perché lo fa?
1: Se non ti desse fastidio, io non lo fai, non lo facessi.
0: Non mi dà
1: fastidio. Non lo faresti. No, eh? Non lo... Benvenuti!
0: Non mi dà fastidio.
1: No, oh, non lo fa.
0: Abbiamo un programma, ciao. Ci abbiamo lavorato,
1: sudo ancora, ancora. No, ci abbiamo lavorato un sacco, un
0: ma
1: sacchissimo.
0: Perché devi denigrare tutto quello che io costruisco?
1: No, ma cioè, tu lavori, io non faccio niente.
0: Quindi

0: è una messaggeria attiva 23 ore su 24. Adesso mi spieghi perché se tutte le cose sono attive 24 ore su 24, noi abbiamo una segreteria che è 23 su 24.
1: Perché non una segreteria che ho preso il mercatino dell'usato?
0: E cosa ti ha detto quello che quando sei andato a comprarla?
1: Guarda, dagli un'ora di pausa perché è un po'... Cioè noi dobbiamo staccarla.
0: Allora adesso
1: dobbiamo staccarla un'ora. Una retta per...
0: sì,
1: la vedi? Oh. Avete presente la pimpa che ha tutti gli oggetti animati, no?
0: Sì, esatto. Cioè, ecco. Anche noi.
1: Noi abbiamo questa. E dopo un po' la vedi? Cioè, le occhiaie, la lingua lunga.
0: Allora... fa fatica a girare il nastro.
1: Sì,
0: perché c'è ancora il nastro. Una C30.
1: Sì, nella cassetta. Cioè, quindi dobbiamo staccarla un'oretta.
0: Ma molti si chiedono, perché la domanda è venuta fuori
1: quando
0: da tutti.
1: Staccata?
0: Quando la staccate?
1: Amo, quante c***o. Le volete sapere? Non lo sappiamo. Stacchiamo.
0: Voi provate, se sentite tu, tu, tu, vuol dire che è staccato proprio in quel momento.
1: Allora.
0: Ma si potrà. Vogliamo sentire i messaggi che ci sono arrivati?
1: Vabbè, no, perché noi no, siamo serie, persone serie. Corona, lui prende gli Abro Magic usati e li succhia.
2: Sì, eccomi. Quanto tempo ho per parlare con questo attrezzo? Boh, vabbè, mi scuserete. Ma ciao amici,
1: ciao.
2: Devo dire chi sono, vero? Ma la vostra fedelissima Martina numero uno,
1: Laura.
2: Laura, scusate per l'orrenda voce, ma questi giorni sono un mix di tosse e mucci.
1: Ma vabbè,
2: mucci, vero?
0: Mucci, che buoni mucci.
2: Insomma. Vabbè, niente, io vi ho chiamati solo per un saluto.
1: Ah, ciao,
2: visto che la mia vena ride in questi giorni è moscia come me.
0: Ma un perché?
2: E quindi...
0: un perché della vita?
2: Non ho nessun importante perché della vita.
1: Ah, dai, uno.
2: Cioè, veramente l'altro giorno mi sono chiesto perché insieme al sole, dopo la pioggia, escono anche i ciclisti.
0: Bravo!
2: Bravo! Ciao, ciao!
0: Ciao, ciao!
1: Ciao, maledetti, maledetti, maledetti!
0: No, non è il momento, siamo qui, ridiamo e scherziamo.
1: Salutiamo tutti i ciclisti.
0: Non ci ascoltano più da stavolta. Ci sono altri perché che sono arrivati.
1: Sentiamo.
0: Al nostro numero. Sentiamo il prossimo.
3: Ciao, sono Marco di Rimini.
0: Ciao.
3: Questo è il mio perché della vita.
0: Sì.
3: Mi sono sempre chiesto, ma Adamo aveva l'ombelico? Ciao.
1: Domandone.
0: Domandone. Qui ci vuole Quark.
1: No, qui ci vuole Marco. Fatti vedere uno bravo. C'è solo si sveglia e Marco,
0: ma no, ma poveretta. Ma così non incentiviamo a lasciarci perché
1: no,
0: della vita.
1: Puoi
0: non
1: lasciare tutte le volte che vuoi. Sai, però, Marco, adesso se te ti svegli la mattina e ce l'hai Adamo, aveva l'ombelico.
0: Come è nato prima l'uovo o la gallina?
1: Esatto,
0: cioè, è più o meno il quesito è quello. Cioè, allora, facciamo mente locale. Fammi pensare e ragionare, no?
1: Okay,
0: con l'unico neurone che ho.
1: Okay.
0: Adamo è il primo uomo che ha messo la sua faccia sulla terra.
1: Sulla
0: no?
1: terra.
0: Ok. Doveva avere un cordone ombelicale da chi, no?
1: Esatto,
0: sua madre,
1: però
0: no?
1: Quindi non ce l'avevo. Ma la domanda è un'altra. Adamo, durante la settimana
0: nera
1: rossa di Eva, cosa faceva? Che la televisione non c'era.
0: Va bene, altro perché. L'ultimo. E poi andiamo.
4: Ciao, sono Chiara di Brescia.
0: Ciao.
4: Questo è il mio perché della vita.
0: Sì.
4: Ma se tutti i cuochi stellati sono in televisione, ai loro ristoranti, chi cavolo cucina?
1: Hai ragione.
0: Non è finita il messaggio.
1: Non è finita.
0: Rideva ancora.
1: Grande Chiara, ha ragione.
0: Allora chi c'è?
1: Allora io cracco. C'ho il ristorante.
0: Allora noi lo vediamo in TV. Al ristorante.
1: Andiamo al ristorante di Cracco.
0: Io e te.
1: Chi cucina? Sei sempre in televisione, Questo è il micro.
0: Secondo me quel giorno ti danno l'Happy Meal.
1: È vero? Allora lasciate i vostri perché della vita, la nostra segreteria non è gratis.
0: Come? Non è gratis?
1: Dipende dall'operatore telefonico, insomma. Diciamo cose come sta.
0: Uno scatto.
1: Ma so cos'è, 15 centesimi.
0: Ma
1: ve li ridiamo.
0: Metteteli, scrivete su un fogliettino.
1: Ve li ridiamo, Corona ve li riporta a casa.
0: Ma insieme.
1: Sì.
0: Ci costa più riportare quei 15 centesimi.
1: Ciao a Brescia, per esempio.
0: Esatto.
1: Adesso noi andiamo a Brescia. Vabbè, ciao a tutti.
0: Musica.

0: Amici, buongiorno, ben ritrovati. Siamo sempre Marchini, siamo Marco Corone, questo spazio è dedicato ai due segni fortunati di questa giornata. E come hai fatto a scoprirli, Marco?
1: Allora, ci ho messo un po',
0: Davvero, ieri? Come mai? Che è successo?
1: Eri in spiaggia,
0: rilassato.
1: Ho letto tutte le ragazze belle che passavano.
0: Ah.
1: Cioè, alle 8 il bagnino mi ha detto, guarda, devo chiudere.
0: Se magari...
1: Nerviero, dico...
0: Quindi, dopo aver frullato tutte queste informazioni...
1: Leone,
0: è venuto Leone. Ancora, anche ieri c'era Leone, però non era andata bene perché l'energia mi...
1: La luna mi sorride.
0: Ah, oh, bene, la luna è arrivato il buio ieri.
1: Ma non, come dire...
0: Non
1: quando è presente, no?
0: Quando?
1: Illudetevi. Ha solo fumato erba.
0: Okay. La luna, ecco perché così un po' pallida.
1: E non solo. Vin Brulè.
0: No, dai, adesso non
1: cari amici tempi sotto il segno del Vin Brulè. Non è il vostro periodo.
0: Non va bene. Inverno che va un po' meglio.
1: Non va bene.
2: Che per caso vi siete fatti una camera?
0: No, perché qualcuno aveva dubbio. Esatto, andiamo avanti. A domani.
3: Good morning, Forever Young.

0: chi lo dice, socio, chi lo dice?
1: Lui, quello che si incazza sempre, Antonio Locascio.
0: Antonio Locascio è quello, lo diciamo per chi guarda e guardava avanti un altro, insomma, è l'indignato, che si arrabbia.
1: È il nostro amico, vai.
0: E infatti lui si indigna perché?
2: Oh, ma quelli che ti dice...
0: Cosa?
2: Se fossi in te, io farei... se fossi in te, io direi... Non sei me! Non sei me! Quindi non mi rompere i coglioni! Io faccio e dico quello che c***o mi pare!
0: Bene.
2: Va bene?
0: Sì, sì,
2: va bene!
0: Ok,
1: ciao, questo è un po' personale.
0: È un po' personale.
1: Ci sta,
3: stiamoci calmi, calma.
1: C'ha ragione. Amici, questo era Antonio Locascio che insomma, che a noi ci vuole bene.
0: Esatto.
1: A noi ci vuole bene.
0: Sì.
1: E anche perché se si incazza, quindi,
0: esatto. Noi anche ci facciamo voler bene.
1: Anche noi
0: a prescindere.
1: Ci vogliamo, quello che vuole noi facciamo.
0: Esatto.
1: Anche noi ti vogliamo bene, sempre.
0: Ciao Antonio!
1: Ciao.
4: Good morning, Forever Young!
5: Con Marco Corona e

0: amici, sì, è giunto il momento di fare
1: una piccola pausa, dai, veloce, veloce.
0: No, no, Paolo, io voglio fare una sorta di bilancio,
1: no, velocissima,
0: bilancio della mia vita.
1: Velocissima, perché ci stiamo preparando per la nuova ora, ci sarà il Discovery Giro, ci saranno tante rubriche, tante cose.
0: Bilancio mia vita?
1: Niente. No, un'altra volta. Ma, su Ritmo 80.
2: Sono le 7:01.

0: Leave Me This Way, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
1: con Marco Corona

0: vuole ai sordi?
1: Non lo so. No, oppure perché siamo entrati. No, esatto, chi dorme è ancora nel letto. Si è accesa magari Alexa, la radio sveglia, e siamo noi che parliamo. E cosa dobbiamo dire adesso, socio? Non lo so neanche lui. È arrivato il momento del lento. Perché di solito sul ritmo 80 non c'è il lento, è sempre ritmata la giornata. In questo caso rallentiamo per dare la possibilità di rigirarvi nel letto. Guarda caso, questo che cos'è?

0: pochi istanti fa il nostro Marchino è rimasto in apnea.
1: No, ascolta. Allora, io, perché molti dicono che sono un idiota, ma io ho un sacco di idee geniali, ok? Solo che la gente non mi ascolta. Per esempio, un'altra idea che volevo fare io.
2: Stavo facendo qua. Stavi dicendo qualcosa?
1: Volevo fare un social.
2: Sì.
1: Un social. No, volevo creare un social. Sono andato anche a parlare con Zuckerberg.
2: Sì.
1: Ma detto, ma che cazzo dici? Cioè, proprio così, in italiano. Cioè, praticamente, io volevo fare un social di tutte le foto che non vengono pubblicate, che i selfie fatti male, sai che bello, cioè, un
2: sensore bellissimo.
1: Beh, lui mi ha detto,
2: ma
1: dai,
2: sentiamo un attimo cosa ne pensate.
1: Ha chiamato la sicurezza, no? Però allora mi è venuta anche questa altra idea,
2: cioè?
1: No? Che era quella di formare un gruppo fatto da persone che non avranno mai successo da sole,
2: anzi magari erano succubi del, diciamo, la leadership,
1: esatto,
2: di quello che stava davanti a loro. A ballo, per esempio, nei Luna Pop c'era Cesare Cremonini e poi Mauro Repetto, ma era Max Mezzali, scriveva le canzoni e metteva.
1: Adesso quei due dei giornalisti che sono rimasti da soli, poi i Dear Jack, vi ricordate i Dear Jack?
2: Sentiamo
3: più cancelli e più ti resta.
1: Questo era il Dear Jack nel massimo della loro splendore.
2: Questo è il massimo?
1: Sì, perché c'era il cantante Alessio Bernabé.
2: Bravo.
1: Okay, che poi ha detto, guarda ragazzi, io anche senza di voi vado avanti. E ha fatto la carriera solista da solo,
2: certo.
1: Lasciamo stare che suona la festa dell'unità, però per dire,
2: suona la sagra
1: del cinghiale congelato
2: in Sardegna.
1: Però anche i Dear Jack lì che cambiano frontman,
2: sì,
1: però non riescono a
2: sfondare.
1: Quindi ragazzi, fate un mega gruppone Dear Jack.

0: Buongiorno, ma barra aperta per un caffè qua.
1: Allora facciamo una cosa, intanto che lo cerchiamo, vi vogliamo ricordare che siete su Ritmo 80, Good Morning Forever Young con i Marchini, ed è il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno, le voci della TV e la

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Martedì 18 agosto 2026. Mancano 135 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Elena.
2: L'abbiamo portata all'ospedale che era tutta infiammata, però mo l'hanno sfidata.

0: La citazione da ricordare.
1: L'umiltà è la virtù più difficile da conquistare. Niente di più duro a morire del desiderio di pensar bene di se stessi.
2: Poi io ho scacciato malocchio per scacciare poi in futuro bell'occhio, pinocchio e pure un fenocchio.
0: Le frasi del cinema.
3: Mi dispiace di darti tanti fastidi, cara.
4: Non ti preoccupare, non sarà per molto.

0: E allora, come sentite dal sottofondo, torna l'informazione.
1: L'informazione.
0: Che non sono proprio nuovissime, però magari
1: potrebbero rimanere per sempre, perché sono troppo belle. A Milano è successo,
0: Cosa?
1: È successo che praticamente un signore si è fermato, perché già è andato al bar, ha preso un caffè.
0: Sì.
1: Di fianco, mentre prendeva il caffè, ha fatto due chiacchiere, ha conosciuto uno che prendeva un caffè. Fai due chiacchiere. E questa persona che ho conosciuto, mentre parlava, gli ha fregato le chiavi della macchina.
0: No.
1: Ha fregato le chiavi della macchina. E è uscito, ciao, grazie, piacere di averti conosciuto, è andato via, ok? Lui ha pagato e dopo 5 minuti è uscito e ha visto che non c'era più la macchina. E ha capito che il tipo gli aveva fregato la macchina.
0: Ma
1: ok?
0: Dai,
1: incredibile. Il problema. Il problema è uno solo.
0: Sì.
1: Che il ladro non ha fatto i conti sulla zona e l'ora di Milano. E infatti lui ha notato che il tipo era in fuga con la sua macchina, ma fermo nel traffico.
0: Un genio.
1: Tutto bloccato.
0: Quindi
1: i vialoni di Milano,
0: tutti bloccati, che te a piedi sorpassi le macchine.
1: E infatti cosa è successo? Lui ha chiamato i carabinieri sono arrivati e a piedi hanno raggiunto il ladro, hanno bussato, tac tac, salve. Può uscire un attimo, questa non è la sua macchina.
0: Ma dai!
1: Ti giuro, uguale
0: alla mia! Proprio spiccicata, uguale!
1: Cioè, i carabinieri neanche in inseguimento con le lampeggiate.
0: No, a piedi!
1: Ma a piedi neanche correre, capito? Cioè, tranquillamente, i carabinieri in mezzo al traffico, poi hanno bussato al vetro. Puoi uscire un attimo? Ma dobbiamo restare? Sai, è come quando ti vengono a bussare per lavare i vetri. No, non voglio niente.
0: Oppure guarda, c'è qualche spicciolo.
1: Lei deve uscire. No. È successo in Italia, a Milano.
0: Attenzione, quindi, cari ladri all'ascolto, perché insomma,
1: se dovete rubare una macchina, io ve lo dico.
0: Accertatevi, magari
1: che ci sia una via di fuga.
0: È una via di fuga.
1: Cioè, GTA, ci avete mai giocato? Ci vuole le vie di fuga. Cioè, l'ABC proprio.
0: L'ABC deve... Oh, dobbiamo dire tutto, eh.
2: Good morning, Forever Young.

0: come stiamo messi.
1: Come siamo messi, come prima,
2: sempre, come domani, nostre... come ieri. Sì.
1: Però abbiamo svalicato, esatto, in un certo senso, perché abbiamo passato, trascorso insieme un paio d'ore qui su Ritmo 80, ce n'è una terza.
2: C'è una terza che inizierà tra poco, quindi...
1: quindi amici.
2: A tra poco.
1: Con parole tue, basta scrivere. Ah, tra poco. Te invece vedi che messo, quante hai messo?
3: Non si può sentire.
4: Sono le 7:50.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
1: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
3: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
1: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ritmo 80 presenta
8: Good Morning Forever Young
7: con Marco Coro.

0: Possibile che tu abbia scelto me,
1: capito?
0: Come l'uomo della tua vita.
1: Capito?
0: Io, una persona quasi insignificante. Vicino a te, che sembri una stella.
1: Sì.
0: Perché tu sei bella.
1: Sei bella.
0: Tu sei fragile. Sei un fiore.
1: Sei un fiore.
0: Sei un fiore.
2: Svegliati una buona donna. E smettila di sognare.
1: E smettila.
2: Sai cosa ti dico? Fai schifo.
1: Fai schifo.
2: La mattina.
1: A sera.
3: A sera.

0: il bello è perché? Che lui continua, non ha capito, cioè o non sente perché sta allora, dicendo è un cosa voleva dirci l'autore del brano.
1: Guarda, io cosa voleva dirci è abbastanza semplice, però mi così mi sovviene in mente,
0: ma stamattina come cazzo parla?
1: tutte quelle volte che io e te lavoravamo in discoteca,
0: sì,
1: e mi si avvicinava una tipa e iniziava a parlare
0: parlare,
1: e io ci parlavo,
0: sì,
1: io ci parlavo e un po' ci cascavo. Era bella,
0: sì,
1: mamma mia sei bella, questa parla con me
0: e quindi
1: delle stangone, capito?
0: Ma usavi anche delle metafore, cioè sei, cioè guardavi il cielo e dicevi
1: no, mi guardavo le tette.
0: Non riusciva a dare la
1: anche perché arrivavano lì e poi alla fine alla fine quando magari volevo cambiare il numero di telefono oppure ci provavo a baciarla, non è che mi presenti Corona.
0: E questa è la tua storia triste.
1: Ma una
0: delle tante.
1: Una delle tante. Vale. Non è che mi presenti Corona. E gli dice, guarda, Corona ha 16 figli.
0: Ecco.
1: È completamente, come dire.
0: E lei?
2: Adesso ho capito.
1: Adesso ho capito.
0: E andava via.
1: Andava.
0: Cioè, quindi ci provava.
1: Non te l'ho mai detto.
0: Non me l'hai mai detto.
1: Cioè, veramente.
0: Sai quante cose avrebbero.
1: Niente. Avrei
0: saluto mia moglie. Ciao.
1: Ciao, no, tutto
0: a casa,
1: bene.
0: Tutto bene.
1: Cioè, se il vostro matrimonio è saldo, e anche per me.
0: Tu, penso a te che roba.
3: Good morning, Forever Young. Emma!

0: Buongiorno Brascio.
1: Buongiorno. Good morning forever, anche con i marchini Brascio. Siamo amici Brascio.
2: Un'altra cosa.
1: Tu, allora, stappati le orecchie, anche perché adesso c'è un momento importante. Cioè, dobbiamo sentire bene quale sarà la frase che ci accompagnerà per tutta questa giornata.
2: Siamo pronti per la frase motivazionale del giorno. Vai Francesca.
3: Ciao Marchini. Ciao. Eccomi anche oggi con la frase motivazionale. Oh. Il cioccolato fa bene all'umore, sì, ma le scarpe sono senza calorie. Ah. Ciao Marchini.
2: Non l'ho capito. Prova per le donne.
1: Sì, esatto.
2: Oppure mi devo mettere una tavoletta. Non mi funziona.
1: Ma guarda, interpreta come vuoi tu, portatela oggi nel cuore.
2: Me la porto
1: frase.
2: nel cuore. Se no metto una tavoletta di Galak cioccolato bianco ai piedi,
1: vediamo.
2: Va bene,
1: legata. Praticamente
2: bellissima.
1: Grazie Francesca, sì, con la frase motivazionale qui su Ritmo 80.
4: Good morning forever young
1: con Marco Corona e

0: chat di WhatsApp diventano protagoniste, ma non con i messaggi,
1: no,
0: con le note vocali. Allora, intanto scusa socio, ma questa te la devo dire, è arrivato un messaggio per te.
1: Eh no,
0: è un messaggio, no, quindi ragazza, questo esula dallo spazio tipo...
1: è buona.
2: Io ti ho messaggiato sul computer, quando io ti ho visto su Facebook sul computer, e ti ho messaggiato e tu non mi sei risposto sul telefonino.
0: Ecco, perché non ti sei risposto?
1: Non ho cambiato il telefono, ho perso tutto, dico sempre
0: così. Ah, ok. E c'hai sempre quello.
1: Oppure
0: eh?
1: Quando non salvo qualcuno, mi chiama, e io faccio ciao Marchino, e io, oh ciao, scusa, chi sei? Ho cambiato il telefono e lui una volta mi ha detto, quante volte cambi il telefono? Una volta al giorno, va bene?
0: Allora, veniamo a noi, quelli che invece non cambiano abitudini, e questi sono i figli. Più gli dici di fare o di non fare una cosa e loro sistematicamente
1: la fanno
0: o non la fanno.
1: Sentiamo.
0: Per esempio, sentiamo questa mamma.
3: Vai. Ma quante volte devo dire che se finite il latte o vedete che manca me lo dovete dire? Adesso vi sono già arrivata a casa e quindi non vado a ricomprarlo.
0: Ecco.
3: Alessio lo farà colazione e se lo volete pomeriggio prendete la macchinina e lo andate a comprare 25 litri perché li sequestro, li nascondo. Comunque che è per le patatine.
4: Stiamoci calmi, calma.
0: Questa è una mamma che è finito il latte, lo era appena andato a comprare. Potevate dirmelo.
1: No,
0: invece no. 25 litri avete di prendere. E poi invece,
1: vai.
0: Socio, non so se conosci qualche tuo amico che arriva sempre in ritardo agli appuntamenti. Perché mi guardi?
1: No, vabbè, vai.
5: Giuseppe, sto fuori già da 2 minuti.
0: Giuseppe.
5: 95. Giuseppe, 97. 97. Giuseppe. Giuseppe, non sto niente. Giuseppe! Sempre che adesso fa. Pass. Ciao. Ciao Giuseppe. Senti? Me ne sto andando,
6: e io che pensavo di avere dei problemi.
0: Questo ha sbagliato dei messaggi. Arriva, arriva.
1: Allora, io avevo una ragazza che era sempre in ritardo.
0: Sì.
1: Okay? Io la chiamavo prima di uscire. Guarda, sto uscendo.
0: Sto uscendo. Così.
1: 20 minuti arriva a casa tua.
0: Ok, quindi.
1: Allora, da casa sua si affacciava. Non mi dire, scusa, ancora non sono pronta.
0: Ma
1: io aspettavo sotto.
0: Sì.
1: Io ho letto libri sotto. Io portavo i libri in macchina e aspettavo in macchina.
0: E va lei bene. Non era mai pronta.
7: Good morning, Forever Young.

0: ma lo sapete che abbiamo finito?
1: Sei
0: incantato questo.
1: Abbiamo finito. Torniamo domani. Alle 6.
0: Mi raccomando. Non mancate.
2: Good morning. Forever young. Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica è tutta da vivere. Dal 1984 Madonna, Like a Virgin. Dal 1986 New

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato My Mind, Hypnotic Tango e Tony Esposito, Sinuè.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 dei quali intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Va avanti anche l'offensiva di Mosca, oltre 1150 attacchi nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Respinto intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. È scaduta ieri la tregua violata più volte tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato americano Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di fine ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia di Gaza prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha ribadito la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump, che da parte sua avrebbe messo sul tavolo anche un possibile passo indietro del Board of Peace dalla gestione della ricostruzione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangaré, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto, arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia ad appena un mese. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma. Masterchef 90.
3: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef 90.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Rit Parade in onda su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Come sempre un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocide. Abbiamo tre canzoni da ascoltare in fila, dalla numero 3 fino alla numero 1. E chiaramente quest'oggi tratteremo del mese di agosto del 1981. Cominciamo quindi dalla posizione numero 3. È occupata dagli olandesi Spargo e il motivo si chiama One.

motivo estivo dal ritornello molto facile fu uno dei grandi successi dell'estate dell'81. Erano gli Stargo con One Night Affair a piazzarsi alla posizione numero 3 della nostra classifica. Classifica che nel viaggio verso la vetta fa tappa alla posizione numero 2 per ascoltare Leo. Lei è quella di Amorous Solitaire.

Forse il più grande successo italiano della francesina Lio era Amorous Solitaire per Lio, alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1981. Hit Parade che vede trionfare alla numero 1 gli Orchestral Manoeuvres in the Dark con un brano mitico, quello intitolato Enola Gay.

0: Orchestra Manures in the Dark con Enola Gay alla vetta della Rip Parade del mese di agosto del 1981 per concludere questo terzetto di canzoni che abbiamo ascoltato fino a questo punto qui su Rip 80, la radio dei Forever Young. Io vi saluto, noi torniamo qui ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento che è fatto apposta per farvi vivere, rivivere e se volete anche ballare 30 anni di grandissima musica. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1989, Roxette, The Look. Dal 1983, Man at Work, Oh Can It Be Now. Dal 1983,

0: Red, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca. 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
8: Ok, ecco la radio in diretta.
7: Ritmo 80, basta la parola.
8: Ciao da Ritmo 80.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: assaggiarla.
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Martedì 18 agosto 2026. Mancano 135 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto segno zodiacale del leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Elena.
3: L'abbiamo portata all'ospedale che era tutta infiammata. Però, mo, l'hanno siamo.

0: La citazione da ricordare.
1: L'umiltà è la virtù più difficile da conquistare. Niente di più duro a morire del desiderio di pensar bene di se stessi.
2: Poi io ho scacciato malocchio, poi scacciare poi in futuro bell'occhio, pinocchio e pure un fenocchio.
0: Le frasi del cinema.
3: Mi dispiace di darti tanti fastidi, cara.
4: Non ti preoccupare, non sarà per molto.

0: proverbio del giorno.
1: Esamina ciò che viene detto, non quello che parla.
2: Diceva, scusi?
3: No, parlavo con la valigia.
0: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: C'è un nano che sale sull'autobus. Arriva, trova posto e si mette seduto vicino al signore. Mo l'autobus parte, arriva nella prima fermata, l'autobus frena e sto nano sta per scivolare. E il signore che fa? O piave in braccio o ritira su. Alla seconda fermata, stessa scena, rifrena, il nano sta per scivolare e il signore lo ritira su. Quando arriva nella terza fermata, frena un'altra volta, il nano sta per scivolare e il signore lo chiappa e fa: oh, e bisogna che te esci, e mica te posso chiappare tutte le volte io. E il nano si gira e fa: ma bisogna che te fai i cassi tu, devo scendere tre fermate fa.
6: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: Su Ritmo 80 ti aspetta una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai...
1: Dal 1985, Falco, Rock Me Amadeus. Dal 1986, Steve Winwood, While You See a Chance. Dal 1985, Steve Harrington, Feel So Real.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco.
2: Ritmo 80. 80.
3: Sono le 11 e 2 minuti.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Ziggy Marley, Tomorrow People e Stadio, grande figlio di puttana.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Good morning, forever young.
3: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Il programma si chiama 80 gradi. Ciao a tutti da Marco Greco. Questa è l'estate che ci piace, quella musicale, no? Si parte subito. Vi faccio sentire tre canzoni che vi ricorderanno necessariamente praticamente il periodo più caldo, più bello, più emozionante dell'anno. Vabbè, si parte subito con

Mixer, perché vivo in una scatola e la scatola è quella della radio. Se voi immaginate che la mia voce esce praticamente dalle casse, ma in realtà entra in un tubo, poi il tubo si trasforma in cavetti piccoli, insomma, e poi tutto questo si trasforma in dati, i dati vengono, è un casino, è difficile da spiegare, ragazzi. Sappiate solo che siamo quelli che mandano la musica dell'estate. Corona, baby, baby. Estate.

nostra playlist termina qui, ma torneremo fra poco, ragazzi, sempre con la musica di Ritmo 80, la Radio Forever Young. Oggi ne abbiamo ascoltate tre meravigliose dall'estate in 80 gradi. Un saluto, un abbraccio, ciao a tutti da Marco Greco. Ciao.

siamo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Moses, We Just. Dal 1987, The Thompson Twins, Love on Your Side. You got love, love, love on your side. You got love, love, love on your side. Dal 1989, Madonna, La

questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check. No, 80.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. E caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre tigri contro tre tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film.
1: E passiamo alle news regionali, e siamo nelle Marche. A Pesaro l'acqua sta tornando gradualmente nelle abitazioni dopo l'emergenza provocata dalla rottura di alcune tubature dell'acquedotto. Marche Multiservizi fa sapere che i disagi persistono soprattutto nelle zone collinari, dove la presenza di aria nelle condotte rallenta il ripristino del servizio. Restano attivi diversi punti di rifornimento in città, mentre problemi di pressione e assenza d'acqua interessano anche Montelabate, Tavuglia, Cartoceto e Montabaroccio. L'azienda ha predisposto rifornimenti anche per le utenze più fragili. Marche Multiservizi attribuisce la crisi alla combinazione tra i guasti e la forte siccità estiva, che ha già provocato emergenze idriche in altre aree del paese. E restiamo nelle Marche. A 10 anni del terremoto del 24 agosto 2016, la ricostruzione dell'edilizia pubblica nel centro Italia procede ancora a rilento. Secondo il report di ActionAid, dei 3.666 interventi programmati per un valore di 4,85 miliardi di euro, il 66,3% è ancora nelle fasi precedenti all'apertura dei cantieri. Nelle Marche sono 1.243 opere non ancora avviate, pari al 66,4%. La situazione resta critica anche nei 44 comuni più colpiti, dove circa 7 interventi su 10 non sono ancora arrivati alla fase di cantiere. Per ActionAid i ritardi non solo sono un problema amministrativo, la mancata ricostruzione di scuole, municipi e strutture sanitarie rischia di indebolire i servizi e rendere più difficile la permanenza delle comunità nei territori colpiti. Da Dino Scotti, Liliano Studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
1: Parte un'altra puntata, un'altra cortissima, corta, ma bella e soprattutto energica di Masterchef 90. E cominciamo questo nostro appuntamentone, questo nostro viaggio che vi aspetta ogni giorno da mezzogiorno e 30 in poi e poi dopo la sera dalle 19.30, questo accade da lunedì al venerdì, con David Morales e la sua intramontabile In Ghetto dal 95 in Masterchef 90. Welcome!

0: Era David Morales con In The Ghetto dal 95. Madonna, vabbè, andiamo che è meglio. Okay. Arrivano gli Inner City a questo punto con Do You Love What You Feel dall'89. Anche in questo caso una canzone di quelle piuttosto iconiche.
1: Medicine la ricordo proprio.
0: Che, vabbè, mandalo. Che
2: cosa fai tu?
0: Lo speaker.
2: Di musica?
0: 90. Ah. Questo è dall'89.
2: No,

0: con Smiling People, con Smiling People l'omonima, Smiling People, insomma, una di quelle cose che a volte succedono, soprattutto nei 90s e nel 2000, cioè chiamare il brano esattamente come colui il quale l'ha composto, perché poi c'erano dei momenti di scarsa creatività e quindi succedeva anche questo. No. Volevo aprire un argomento qualsiasi, tanto per... avevi la faccia del dubbio etereo, come se dovessi dire ma che cazzo stai dicendo. Vabbè, abbiamo chiuso con Smiling People, è stata una bellissima puntata. Smiling People che tra l'altro è dei primi del 2000 a, come dire, consacrare il fatto che qualche volta facciamo qualche incursioncina nei primi del 2000 per l'appunto. E abbiamo cominciato questa puntata invece con David Morales con In The Ghetto dalla metà degli anni 90, un piccolo anticipo di qualcosa che nei 90 ancora non c'era entrato, esattamente nell'89 invece c'erano gli Inner City con Do You Love, What You Feel, per l'appunto invece questa puntata è stata abbastanza completa e complessa rispetto al salto fra una decade e l'altra, qualche volta ti impegni, Dennis, Jack, e abbiamo chiuso con una cosa, dicevo, dei primi del 2002 per l'esattezza, con Smiling People, l'omonima Smiling People. Grazie a tutti da Cecco Corvascia, grazie da Dennis, Jack, ringrazia come ti è solito fare,
1: ti mette mani addosso perché ce n'è da, se ti piglio con una cinguina ti disintegro.
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, state qua su Ritmo 80, mi raccomando.
2: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniels Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: Bonus,
0: un disco per l'estate.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta,

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1983, Eurythmics, Sweet Dreams.
2: Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree?
1: Dal 1987, Sandra, Everlasting Love.

Love al 42, To Be With You Again. Gusta ogni nota e lascia che sia al ritmo 80 l'ingrediente.

0: 16 e 58 minuti.
1: Siamo qua e per la prossima ora saremo insieme con i brani più ballati degli ultimi 30 anni, i ballatissimi.
2: I ballatissimi.
1: Buon pomeriggio, sono Sabino Pastore, ben ritrovati, di fronte a me c'è Davide Ferrarini, 60 minuti da passare insieme con i brani più belli, quelli che vi hanno fatto ballare negli anni, quelli che riascolterete sicuramente con piacere. Oggi iniziamo subito con un classico, si chiama All That She Wants, è di Ace of Base.

Molti ci hanno provato, qualcuno ci è riuscito, perché Stay in the Live è talmente un classicone che toccarlo è un attimo un sacrilegio, no? Però questa versione di Entrance, devo dire, è fatta molto bene, si è ballata anche molto bene. Stay in the Live, Entrance, nel pomeriggio.

Anche questo l'abbiamo ballato all'eccesso qualche tempo fa, troppo tempo fa in realtà, Disco di Soul Providers, Rise. Ora abbiamo scelto di mettere un disco di gala. Quando voi ascoltate il nome Gala, subito pensate a un certo brano, giusto? E invece no, stavolta vi facciamo ascoltare questo, che si chiama Everyone Is Inside.

per chi c'era in quel periodo, magari ballando tra il pubblico nella vostra discoteca di fiducia, vi sarete accorti che il disco di Soul Central, questo che si chiama Strings of Life, durava mediamente di più di tutti gli altri dischi, perché dal punto di vista del DJ, che al tempo vi ricordo suonava con i dischi o al massimo con i CD, è un disco praticamente che, cioè, non sapevi mai dove, quando, perché mixarlo, ok? Disco interminabile, però molto bello. Ve l'abbiamo fatto riascoltare noi qui all'interno dei Ballatissimi.

disco fatto dalle mie parti, bello pugliese il cantante, mica poco, è Double D, Double D perché il nome e il cognome del cantante era D, Dino, Donato qualcosa, che non ricordo più, però vabbè, lo stesso, dai, Double D, Found Love, nel pomeriggio di Ritmo 80 con Sabino Pastore che sono io, ciao a tutti ancora una volta, e Davide Ferrarini che si sforza di mixare i dischi, stavolta è difficile perché il prossimo, quello che sta arrivando è bello, eh? Già lo ascoltate sotto, è di Blast, meraviglioso, si chiama...

Se non ricordo male, questa doveva essere in qualche modo presa dalla sigla di un cartone, almeno il ritornello ovviamente, no? Si chiama Tonight, il progetto è Supercar e il programma che state ascoltando si chiama I Ballatissimi. Perché? Perché proviamo a farvi ballare ogni giorno con la musica più bella degli ultimi 172 anni, tipo questa che sta arrivando, è di Hard Drive, si chiama Deep Inside.

0: 24/7 Kicking One Time 1990, I Can Stand It No More, per chiudere i ballatissimi di oggi, che tornano domani ovviamente, non quelli di oggi ma quelli di domani, che saranno diversi da quelli di oggi. Complicato? Beh, se volete risolverlo facilmente, basta fare questo: domani alle 14 sintonizzatevi sul Ritmo 80, ma non ce n'è bisogno perché la vostra radio, lo so, che è fissa sulle nostre frequenze, e ci risentiremo. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao.
1: Allo Ritmo 80. Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
2: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986 Michael Jackson, Smooth Criminal. Dal 1988 Soul Sister, The Way to Your Heart. Dal

0: vari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15.

0: sento un disco di allora con i suoni di ora.
1: Good morning forever young.
0: Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1987, Rick Astley, Together Forever. Dal 1982, ABC, The Look of Love. Dal 1984, A Flock of Seagulls, The More You Live.

nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida. Ritmo 80.

0: Buon pomeriggio da Danilo Baldi. Il mondo delle corse perde un campione, è morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi, è diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharibabadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane detenuto è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti.
1: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Parliamo di furti di auto. Nel 2024 Taranto è la provincia pugliese con meno furti di auto, con 1.101 casi denunciati contro i 5.385 di Bari e i 4.191 di Foggia. La situazione cambia però quando si parla di motocicli. Taranto sale al secondo posto regionale con 258 furti, subito dopo Bari. In totale in Puglia sono stati rubati circa 17.000 veicoli tra auto, moto e ciclomotori. Nonostante questi numeri, solo il 15,5% degli automobilisti pugliesi ha una copertura assicurativa contro il furto. Per ridurre i rischi, gli esperti consigliano di parcheggiare in zone illuminate e videosorvegliate, utilizzare sistemi antifurto e prestare attenzione ai dispositivi elettronici di apertura delle auto. E da Taranto ci spostiamo a Foggia, nel comune più piccolo della Puglia, con appena 144 abitanti. Parliamo di Cele di San Vito, che è diventato un vero fenomeno sul web e tra i turisti. I video realizzati quest'estate dagli stessi cittadini, diventati testimonial del paese, hanno raggiunto circa 1,2 milioni di visualizzazioni. Il successo sui social ha avuto effetti concreti. Durante l'estate, infatti, sono arrivati numerosi visitatori da diverse parti d'Italia, incuriositi dal piccolo borgo in provincia di Foggia, dalla sua bellezza, dei boschi e dal clima fresco. Domani Cele di San Vito ospiterà l'evento People, oltre i numeri, i paesi sono delle persone, con la partecipazione di sindaci, giornalisti, producer e registi. L'incontro sarà dedicato al futuro dei piccoli comuni e alla valorizzazione delle aree interne, anche attraverso nuovi progetti culturali e turistici, come la libreria digitale della Valle del Celone, finanziata dal PNRR. Tadino Scotti, in linea allo studio.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
2: Disco Fever.
4: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
2: Disco Fever.
4: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Un saluto a tutti gli amici di Ritmo 80 da Lele Procida, benvenuti anche per questo oggi ad un nuovo appuntamento con la nostra Ritmo Parade. Oggi ci occuperemo del mese di agosto del 1980, un terzetto di meravigliose canzoni, quindi cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, è occupata dai Lips

sound elettronico in puro stile anni 80 per aprire il nostro appuntamento di quest'oggi con Lauri Fareda. Alla numero 3 della nostra classifica abbiamo reincontrato i Lips Incorporated con la loro Funky Town. Saliamo di un gradino in avanti nella nostra corsa verso la vetta della classifica per ritrovare Denai con la sua Monkey Chop.

pezzo dalle treccine che durante l'estate del 1980 fece ballare tutto il mondo. Era The Night con Monkey Jump alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1980. Ma in vetta alla nostra classifica incontriamo uno dei sex symbol di inizio anni 80. Lui è Miguel Bosé e la canzone si chiama All In.

0: praticamente un tronista ante litteram. Miguel Bosé con Olympic Games si piazza al vertice della Riff Parade del mese di agosto del 1980. La nostra classifica così si conclude, ma ritorna ogni giorno sulla radio dei Forever Young alle 9.30 e alle 16.30. Un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti, nessuno escluso, da Lele Procida e appuntamento qui per la prossima Riff Parade. Ciao!
1: Riff Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

dal 1987. Moricante, Yeke Yeke. Dal 1985.

0: ascolto Falco, Rock Me Amadeus e Earth, Wind & Fire, Fantasy.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Mastercheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ritmo 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Marco Greco ti saluta. Scopri con noi le playlist estive di 80 gradi. Adesso, esattamente, la colonna sonora perfetta per un'estate indimenticabile. Si parte subito con

0: Hold Hold On, appena sentita qui sul ritmo 80, tra l'altro una di quelle canzoni sulle quali lui non contava moltissimo, Bob Sinclair come produttore, diceva beh, boh, forse avrà qualche un minimo di interesse, in realtà poi è diventato un successo planetario. E con questa si conclude la playlist di 80 gradi. Ciao a tutti da Marco Greco e alla prossima, ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1986, Madonna, Where's the Party? Dal 1980, Bob

0: Girls, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Polar Cast 90s. Dal 1982, Survivor, Eye of the Tiger. Dal 1987, Simply Red, I Won't Feel Bad. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack. Ritmo 80.
1: Sono le 19 e 1.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Master Jack 90, l'enciclopedia della dance.
1: Pronti per un altro Master Jack 90? Benvenuti, questo è Master Jack 90, per l'appunto. Questo è
2: This is Al Jazeera.
1: E cominciamo subito con i fun. Get out of fun, fun factory con Close to You. I wanna be so close to you. Poi c'era quella boccolosa, bella. I wanna be so close con i boccoli, bella bionda, quanto mi piace. Hai visto il video? E là, è uno di quei video che hai mixato? Bravo. Oh, baby,

Fun Factory su Masterchef 90 con Close to You. Adesso andiamo avanti con un po' di roba nord europea, puntata molto nord europea se vogliamo, soprattutto nella fase iniziale. E adesso Dance to Trends con Power of American Natives dal 93.

0: Move It Up, canzone che ormai è diventata, come dire, un evergreen di quel periodo. In ambito dance 90 è probabilmente una di quelle canzoni che rimanda subito a un certo tipo di concetto musicale.
1: Bravo.
0: Traccia stupenda, video anche piuttosto moderno, ben costruito e secondo me anche costosetto per il periodo, soprattutto per questo tipo di producing. Bravi Cappella, Move It Up, quante pirlate che ho detto. Abbiamo chiuso questa bella puntata dove abbiamo ascoltato per cominciare Fun Factory Close to You dal 93, poi dopo Dance Trance Power of American Natives e poi dopo Cappella con Move It Up. Bla bla bla bla. Grazie a tutti da Cecco. Se volete saperne di più su quello che facciamo in giro, connettervi con la nostra fanpage. Vi ricordo che la fanpage è MasterCheck90, semplicemente con numero 90. Se poi invece volete saperne, insomma, di più e volete conoscere anche tutto ciò che riguarda il nostro tour dating, CeccoCorvasce77@gmail.com. Grazie a Dennis Jack per la parte tecnica. Appuntamento per la prossima. Estate su Ritmo 80. Ciao a tutti.
2: MasterCheck 90. MasterCheck con Cecco Corvasce e Daniel Jack.
3: We will be back.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: sono le 20
1: e 2 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Temporanea rimonta anticiclonica sulla nostra penisola questo mercoledì 19 agosto. Il tempo si presenta per lo più asciutto ed assolato, con clima caldo estivo ma senza eccessi particolari e picchi più elevati prossimi ai 34-35 gradi in diverse località del Basso Veneto, dell'Emilia Romagna, della Toscana, della Sardegna ed anche dell'Alta Puglia. Ma qualcosa torna a cambiare tra sera e notte a partire dall'arco alpino, poi nella giornata di giovedì su buona parte del nord, a causa della discesa di correnti più fresche oceaniche si formeranno rovesci e temporali localmente forti ed abbondanti. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi nei prossimi giorni, vi rimando all'app e Trevi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma. Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
4: Parte il Festival Mar di Ritmo 80. In questa serata tutti i più gettonati dell'estate del 1989, mixati da Daniels Jack. Si comincia alla grande, Buffalo Stance, Nene, Cherry.

0: non è più una rivelazione, è una macchina che sforna successi con La mia moto e Scappa con me, Jovanotti.
1: Scappa con me perché non t'ho guardato e non t'ho detto che sta bene la scritta così, che non t'ho detto andiamo al cinema, baby, andiamo al centro e poi scendiamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera

Il suono dell'estate del 1989 qui al Festival Mar del Ritmo 80 continua e continua alla grande con She Drives Me Crazy, Fine, Young, Cannibals.

0: Vieni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: Allora, io adesso sono un paio di anni che presento questa cantante dicendo è una timida esordiente, una creatura gracile, eccetera, eccetera. E nel frattempo lei diventa sempre più famosa, sempre più brava, sempre più sicura di sé. Per cui stasera la presento come una Betty Villani!

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Il disco di platino che la UE italiana è lieta di consegnare a Talita Tikaram. You wanna say something?
2: I'd just like to thank everybody in Italy for supporting the album. Thank you.
1: Bene, io non ho sentito, però ha detto che è contenta, vorrei vedere.

0: Festival Bar.
1: Visto che la prossima canzone è cantata in spagnolo, dovrei dire il titolo così: Sopravvivido. Soltanto che se dico Sopravvivido non capisce nessuno. Se dico Survival and Belen Thomas, capiscono tutti. Eccolo là.

Siete nel Festival Mar di Ritmo 80 e adesso un altro dei più ballati in discoteca dell'estate del 1989 con Pump Up the Jam, Technotronic.

0: Vorrei ricordarti quel giorno di maggio in cui ti ho fatto sentire quella canzone, anzi quella canzonetta.
1: Io sono andato a trovarlo un giorno alla Virgin, la sua casa discografica, tirò fuori la chitarra, la sua chitarra, me la fece sentire e dopo un solo minuto ho detto: questa diventerà la sigla dell'estate perché è bella da morire.
2: Vittorio,
1: viva la mamma!
2: Infatti, Edoardo Bennato e la Virgin ti regalano
1: Grazie, ma il regalo più bello è questo successo di Bennato e di Viva la Mamma!

0: Adesso è il momento del disco vincitore, il più ballato, il più suonato dalle radio, il più presente nei Walkman di tutti voi in quest'estate del 1989.
1: Si chiama

0: le puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Il mixato più lungo d'Italia.
1: Disco Mix.
0: In console. Disco Mix.
1: Davide Ferrarini.

Concetto Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef. Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di...
1: Tu che con ritmo tanta balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90. Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM Dub App e su lovefm.it.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.